0: lato. Capito? Strangolato. Perché eccetera, la onda eccetera, ne danno eccetera, parone eccetera. Perché eccetera, la onda eccetera, ne non eccetera, parone eccetera.
1: Parone eccetera, è fatto già. Parone eccetera, è fatto già.
0: Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città. Ora ficcetelo per la città.

Parli tu, qui salvezza non c'è, prendi nella tua mano la sua mano.

0: strozza,
1: sì, bella
0: strozza,
1: sì, bella,
0: china e scapitozza,
1: via,
0: si se, si smude,
1: la via,
0: se, si come cipide,
1: ma
0: come paese ancora, cercando il mistero,
1: la via,
0: la via,
1: ma
0: qui no,
1: ma qui no,
0: faccia la via, ma via,
1: lasciatemi passare,
0: i militari sono occupati,
2: qui bastano i pazzi in chigili,

noi si sogna. E parlato da formini colati, da terno, di serve dei soldati, di il gran tamburo del pendio verde, da stridone pigite, ciabatte di pechino.